0: faccio una mi critica il potere che non è stato
1: la larga spazzatura alla terra consumida per la malezza che dentro la luna l'ambre.